libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza.

Ultime Scoglia, a voce spettacolare da Maria Callas. E 1954 canta d'opera La forza del destino di Giuseppe Verdi. Pace, pace mio Dio, perché la democrazia è pace, pace mio Dio. Ciao.